0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: RM2, Radio Masti. RM2,
0: Radio Masti.
1: Feel the